farla in buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, farò con mamma giubare, cardo ci chiede giugare, mi